0: musica degli anni 70, 80 e 90? Oh, oh, nostalgia. E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
1: Sono le 2:28.

0: Sai qual è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Sono le 2 e 54 minuti.
2: Una canzone. E torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi. Nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia, sempre.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché mette la più bella musica di sempre.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: Noi ogni settimana porteremo un caso pratico nella vostra vita, nella vostra quotidianità.
1: Perché? Perché non siamo abbastanza formati ancora. Siamo in Italia, siamo sempre un passo, va detto. Mi dispiace sempre dirlo, siamo un passo indietro.
2: Ogni venerdì alle 16.30, Beatrice Mazzanti e Andrea Secci vi portano nel mondo dell'intelligenza artificiale.
1: Incredibile. Tu gli puoi delegare completamente tutto e sono agenti, immagina

0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
1: Sono le 3:54.

0: Chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché metto la musica di quando mi sono innamorata. La riascolto e ancora oggi provo le stesse emozioni.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia. Questo ci darà sempre più forza per suonarti la musica della tua vita. 70 80 90. Radio Nostalgia.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Ascolto Radio Nostalgia per la tanta buona musica e la bella energia.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: Sono le 4 e 27 minuti.
2: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
3: Radio Nostalgia.
2: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.
4: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting kind of

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Sono le 4 e 52 minuti.
2: Quante volte ti sei detto: questa non la sentivo da una vita, e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio d'estate, a un viaggio, a un sole.

0: Anche stasera, dalle 19.30 su Radio Nostalgia, si balla e si canta con... La musica ve la mette Fabio R, la voce ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia, Back to 90s, con Andrea Secci e Fabio R.
0: Anche stasera, accendi la radio e balla e canta con noi.
2: Sono le 5 e 28.

0: sono in Biba. Sabato 3 ottobre inizia una nuova stagione di Boom Boom Boom.
1: Boom Boom Boom Boom su Radio Nostalgia.
0: Tante le novità, ore 21, musica anni 80, con tutta una selezione dedicata ai migliori anni della nostra vita. Ore 22, tanta musica dal vivo con i migliori DJs internazionali. E chiudiamo in bellezza con il salotto News dal mondo della notte. Mi raccomando, vi aspetto sabato 3 ottobre, ore 21, qui su Radio Nostalgia.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Sono le 5 e 55 minuti.
6: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
8: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
7: Ogni possibilità inizia con un passo.
8: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
11: Amori e incantesimi 2, al cinema.
15: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
16: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
17: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
16: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
18: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
19: Amiche per la vita!
16: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Questa è Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 6 e 28 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
17: Radio Nostalgia. Let's go.

una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia, sempre.

0: ti prometto solennemente che non lo faccio più.
1: Non ci credo.
0: No, te lo giuro, cioè, no, la facciamo solo in radio, fuori programma, il primo programma che parla di matrimoni alla radio con Glenda Marradi e Andrea Secci.
1: Allora, te lo prometti, ma non lo metti per iscritto e facciamo un contratto, perché l'ultima volta hai rotto dei cilindri, rubato un cappello che non era per te, era per gli ospiti, hai girato in mezzo al matrimonio.
2: Fuori programma, na na na.
1: Prossimamente su Radio Nostalgia, solo su Radio Nostalgia.
0: Ma erano miei fans.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Sono le 6 e 53 minuti.
10: Radio Nostalgia, giornale radio.
11: 3 condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona è un'assoluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra agenti dei servizi egiziani mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma è caduta l'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri italiani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini sollecita il governo a rompere con i vertici del Cairo. Verso il processo per omicidio di Chiara Poggi, aggravato dalla crudeltà e dall'odio, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio, ravvisando tra l'altro la compatibilità tra la sua scarpa e un'impronta. La riduzione dell'attività eruttiva dell'Etna ha permesso la ripresa del traffico aereo sullo scalo di Catania dopo quasi 3 giorni di ennesimo stop prorogato fino alla scorsa mezzanotte. Calcio, bel riscatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio col Belgio, 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella. In gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Caiode, Pio Esposito e da Alessandro Cisiling. Grazie dell'ascolto.
12: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
13: Nuova linea, prezzi vecchi.
12: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
13: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
12: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
13: Riccardo Corredi.
12: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
14: Cerchi un veterinario, un tuo elettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto

0: Scoprici su Instagram Apuania Petland.
1: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
2: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
3: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
4: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
5: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
6: Dove, oh, dove?
5: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
6: Ah sì, Ciccio Pennello.
5: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
4: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
5: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
0: Questa è Radio Nostalgia.

0: Hai ancora il Walkman nel cassetto.
1: Dai,
2: confessalo.
1: Ma non è possibile.
0: Dal 2 ottobre alle 21
2: Radio Nostalgia riaccende gli anni 80
3: e poi
2: 90
3: e poi
2: e 00.
0: Come la farina.
1: Ma che sei scemo?
2: Emiliano Geri
0: e Fabio Asiri presentano
2: Generazione Dance. La musica è la stessa di allora.
0: Le tue ginocchia no.
4: Sì, l'ho sentito dire anche. Generazione Dance.
5: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
6: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Sono le 7 e 32 minuti.
13: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
14: Radio Nostalgia.
15: Buon martedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Michele, Gabriele e Raffaele all'ascolto e non. Sono invece nati in data 29 settembre il grande regista Michelangelo Antonioni, il Tintoretto nato nel 1518, Nicola di Bari, Loretta Goggi, Enrico Fermi e Jerry Lee Lewis. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il settimo grado della bilancia, hai una vita dedicata all'amore in tutte le sue manifestazioni. È facile che ti sacrifichi per gli altri proprio perché sei idealista e fortemente romantico. La persona che ami può considerarsi fortunata, perché come partner nella vita sei splendido. Il tuo intuito è sviluppato e spesso ti assalgono presentimenti che sfiorano la profezia. Sei largo di vedute e facilmente perdoni chi ti fa del male. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 29 settembre per tutti noi e cominciamo la visione. Guarda un po' dall'Ariete. La motivazione irregolare delle prime settimane ritorna stabile e le tensioni residue trovano un equilibrio praticabile e duraturo. Marte in Leone mantiene alta l'efficienza delle azioni e quello che sembrava lento ora scorre con naturalezza. Toro, gli affetti richiedono attenzioni. Le incomprensioni con chi amiamo nascono da aspettative non dichiarate. Parliamone apertamente. Un confronto sincero scioglie molti nodi. Esprimiamo anche i bisogni con chiarezza. L'altro non può mica indovinarli. Gemelli, martedì senza troppe scosse, facciamo quello che va fatto con la solita efficienza, niente di più, niente di meno, semplice normalità. Una spesa imprevista ci coglie di sorpresa, nulla di drammatico, solo un fastidio da gestire con praticità. Cancro, oggi abbiamo voglia di cose concrete, cucinare, sistemare, curare le piante, toccare con mano la realtà vera. I gesti semplici ci nutrono più di mille parole. Prepariamo qualcosa con le nostre mani per chi amiamo. Leone, la prudenza è d'obbligo davanti a provocazioni inutili. La luna consiglia pazienza. Evitiamo anche ogni acquisto dettato dal nervosismo o dalla fretta del momento. Vergine, Mercurio in bilancia spinge alla ricerca di un accordo equo. Non è un compromesso al ribasso, ma capacità di trovare la quadra in una trattativa. La nostra onestà intellettuale attira la fiducia di interlocutori seri. Sfruttiamola per ottenere consensi. Bilancia, la nostra presenza ha un peso specifico e le conversazioni vanno nella direzione giusta. In amore serve un aggiustamento, ovvero riallineare aspettative e abitudini che nel tempo si sono perse. Scorpione, la giornata richiede resistenza più che slancio. Non disperdiamo energie in direzioni secondarie. Non lasciamo che una questione economica contamini quello che di vivo e di buono c'è nel rapporto. Sagittario, sul lavoro la spinta è ancora piena. Usiamola per fare ordine prima che ottobre arrivi con la sua agenda già carica di impegni nuovi. Facciamo adesso un pieno di energie. Marte in trigono dal Leone è più forte e motivato che mai. Capricorno, senza più Marte opposto, il corpo si distende e scioglie le tensioni. Venere in sestile continua a lavorare per noi e un rapporto tiepido torna a mostrare segni di grande vitalità. Acquario, a volte vincere significa semplicemente non partecipare a una disputa del tutto inutile. La stanchezza mentale inizia a farsi sentire, non carichiamoci di troppi compiti che poi non possiamo gestire. Pesci, una revisione delle entrate e delle uscite mensili porta delle sorprese positive. La luna in toro regala un sestile stabile, le cose si riassestano su una frequenza più lenta ma affidabile. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è anche un bel consiglio, che dice così: non invidiate, applaudite e poi fate di meglio. Davide Mapelli. Radio Nostalgia.
1: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Amici di Radio Nostalgia, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Sole assoluto protagonista sul nostro territorio nel corso della giornata di martedì. Al più qualche nuvola su Alpi e coste ioniche tra pomeriggio e sera, ma il tutto con il basso rischio di precipitazioni. Temperature massime che sfioreranno anche 27-28 gradi, con clima ancora praticamente estivo nelle ore centrali, valori localmente anche al di sopra sulla Sardegna, con picchi che toccheranno anche i 30 gradi. Da segnalare una vivace ventilazione sulle regioni meridionali con mari localmente mossi, specie lo Ionio. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
16: Il tuo matrimonio merita più di una location. Nel cuore della Lunigiana, al Baglio della Luna, ne trovi due in una. Due atmosfere per vivere ogni momento del tuo giorno più bello in spazi eleganti ed esclusivi. Abbondanza, accoglienza e gusto. Perché al Baglio della Luna l'ospitalità è nel cuore e la cucina nell'anima. E fino al 31 ottobre prenota il tuo matrimonio e otterrai la location in esclusiva. Baglio della Luna, nel cuore della Lunigiana. Scopri di più su bagliodellalunaresort.com.
17: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobutta specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
18: Radio Nostalgia.

0: Una delle cose più belle di fare questo lavoro è sapere che siamo lì con voi mentre fate le vostre cose. Buongiorno, ben ritrovati dai fratelli Secci. Io sono Andrea, dall'altra parte del vetro c'è Danny e poi ci siete voi, i protagonisti indiscussi del 3 per te. Ogni giorno vi alternate ai nostri microfoni con le vostre note vocali. Registratela ora, nome, città e tre canzoni e inviatemela subito al 338-6360-114. Se sei il più veloce ti riascolti domani a quest'ora. Oggi però andiamo a Firenze dalla mitica Silvia. Lei si fa sentire 2 o 3 volte l'anno perché celebra i compleanni di amici e parenti, del marito, del cugino, del nipote, oggi del fratello. Vai Silvia!
1: Ciao Andre, buongiorno! E anche oggi ci risentiamo, amico mio, per una data super speciale. Perché mio fratello Antonio oggi compie 50 anni tondi tondi, mezzo secolo. E quindi grande bro, ti faccio tanti auguri da Firenze e per te ho pensato a 3 canzoni. Ballando sul mondo del mitico Liga, che a lui piace da morire, e un 50 special di Cremonini e poi Vita spericolata del mitico Vasco.

su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare...

0: E anche oggi ci risentiamo, amico mio, per una data super speciale, perché mio fratello Antonio oggi compie 50 anni tondi tondi, mezzo secolo. E quindi, grande bro, ti faccio tanti auguri da Firenze, e per te ho pensato a tre canzoni: Ballando sul mondo del mitico Liga, che a lui piace da morire, e un 50 special di Cremonini, e poi Vita spericolata del mitico Vasco. Un abbraccio, ti voglio bene e tanti auguri.
1: Il 3 per te di oggi è un'interconnessione tra la capitale Roma, dove vive e ci ascolta ogni giorno Antonio, e il capoluogo toscano Firenze, dove vive e ci ascolta ogni giorno la Silvia, che poi è un'amica di Radio Nostalgia, gli amici di Prince, che a marzo 2027 torneranno in onda con noi. Ma non vi posso ancora spoilerare niente, vi dico solo marzo 2027 è un super evento, perché torna Birriamo, ma di questo avremo modo e tempo di riparlarne. Oggi celebriamo il 50° di Antonio, il fratello della Silvia, che tra l'altro fa tutto quest'anno, cioè fa il compleanno, si sposa. Oh, auguri Antò! Cioè, in realtà non so se dirti auguri, dai, sto scherzando. Auguri Antonio e auguri a tutti quelli che oggi festeggiano gli anni e magari non hanno avuto il coraggio né di autocelebrarsi o non hanno avuto la fortuna di avere una sorella come Silva che li ha celebrati in onda, in condivisione con tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia. Oggi è il 29 di settembre, se celebrate il compleanno in uno dei prossimi giorni, registrate ora il vostro vocale, nome, città, tre canzoni e inviatemelo subito al 338-6360-114. È tutto per il momento, un bacio, più tardi.
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vuoi sentirti sempre sicura e protetta? Prova gli assorbenti Nuvenia Ultra con ali a 1,49€. La nuova tecnologia Smart Protect garantisce fino al 100% di protezione dalle perdite e un extra comfort. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Sono le 7 e 58 minuti.
10: Radio Nostalgia. Giornale radio.
11: Buongiorno da Daniela Ubaldi. 3 condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona e una assoluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra, agenti dei servizi egiziani, mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma è caduta all'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri Tajani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini usa parole durissime per i vertici del Cairo e chiama il governo ad agire di conseguenza.
12: Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi, che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie. Ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
11: Concluso il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, in 4 giorni lo ha portato a Parigi, Lourdes e infine in Alsazia. L'estrema destra non è espressione di cristianesimo. Il Papa bolla come non cristiane le nuove formazioni di estrema destra come l'AfD in Germania durante la conferenza stampa sul volo da Metz a Roma. Verso il processo per l'omicidio di Chiara Poggi, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio, ha spiegato in un dettagliato comunicato stampa: l'impronta 33 è compatibile con le misure di Sempio. Non ci sono nuovi elementi di prova, sottolinea il suo avvocato Angela Taccia, ma intanto sembra scontato il rinvio a giudizio. Facciamo il punto con Marco Mancini.
13: Per la seconda volta la procura di Pavia ha chiuso le indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta relativa al delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per l'omicidio era stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della vittima. Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, è oggi indagato per omicidio pluriaggravato. Tra i nuovi atti depositati dai PM anche nuove consulenze, in particolare una nota sulle dimensioni di una scarpa numero 42 che risulta compatibile con le misure del piede dello stesso Sempio. Adesso i magistrati di Pavia dovranno decidere come procedere, anche se sembra ormai scontato che si andrà verso la richiesta del rinvio a giudizio a carico di Sempio, con il capo di imputazione che rimarrà invariato, ovvero omicidio pluriaggravato. Per canto suo, la difesa di Sempio ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria.
11: Intanto, da specifiche analisi sui road data relativi alle indagini del RIS di Parma emergono controanalisi che smentiscono la presenza del sangue di Chiara Poggi sulla bicicletta di Alberto Stasi. Risultanze idonee a scagionare 19 anni fa, scrive la procura, il fidanzato della giovane che poi è stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, l'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti, anche documenti del Ministero della Difesa riferiti a passate rogatorie della procura. Secondo indiscrezioni PM nell'udienza di mercoledì davanti al GIP, sono pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. Davide Rossi non si suicidò, fu aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno due persone corpulente prima di precipitare dalla finestra dove aveva tentato di aggrapparsi. Questo l'esito della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dai RIS su richiesta della commissione parlamentare di inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena, dove stamane riferiranno due consulenti. Accertate tra l'altro diverse lesioni non attribuibili alla caduta. Bel riscatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio. 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella. Vittoria non scontata, dice il nostro CT. Linea a Bursa.
14: L'Italia che non ti aspetti ci fa stropicciare gli occhi nel catino bollente di Bursa. 4-1 alla Turchia, primo tempo stellare degli azzurri che hanno terminato la prima frazione sul 3-0. Il poker italiano porta la firma di Bastoni, Frattesi, Caiode, il migliore della truppa e più esposito. Per la Turchia è illusorio il gol di Yilmaz. Ma cosa è cambiato rispetto alla brutta sconfitta con il Belgio, oltre a qualche uomo in campo? Parola a Roberto Mancini.
15: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
14: Fischi dei tifosi turchi alla squadra, richiesta di dimissioni per Vincenzo Montella, che però non ha nessuna intenzione di mollare.
16: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato oggi.
14: Ora l'Italia è terza nel girone di Nations League, venerdì a Parigi, crash test con la Francia, che forse dopo la notte di Bursa fa meno paura. Da Bursa Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
11: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
17: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
18: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
3: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Sono le 8 e 31 minuti.
8: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Amici di Radio Nostalgia, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
10: Sole assoluto protagonista sul nostro territorio nel corso della giornata di martedì. Al più qualche nuvola su Alpi e coste ioniche tra pomeriggio e sera, ma il tutto con il basso rischio di precipitazioni. Temperature massime che sfioreranno anche 27-28 gradi, con clima ancora praticamente estivo nelle ore centrali, valori localmente anche al di sopra sulla Sardegna, con picchi che toccheranno anche i 30 gradi. Da segnalare una vivace ventilazione sulle regioni meridionali con mari localmente mossi, specie lo Ionio. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
8: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
11: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
12: Nuova linea, prezzi vecchi.
11: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
12: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
11: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
12: Riccardo Corredi.
11: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
13: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
14: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
2: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
3: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
2: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
3: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
4: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for AIRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla 9ª edizione della Run for AIRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
5: Radio Nostalgia.
6: Quante volte ti sei detto: questa non la sentivo da una vita, e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio d'estate, a un viaggio, a un sogno.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
4: Sono le 8:53.
5: Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Tre agenti dei servizi egiziani condannati in contumacia a 10 anni di carcere ieri dalla Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Assolta una quarta persona non accertata la responsabilità nell'omicidio. La legale della famiglia, Alessandra Ballerini, chiede al governo di prendere atto procedendo con la richiesta di risarcimento. Presente nella sentenza è la rottura dei rapporti con il paese. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, frena il ministro degli esteri Tajani. Si terrà alle 10 alla Camera l'attesa audizione dei 2 consulenti nominati dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caso di Davide Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, precipitato nel 2013 dalla finestra del suo ufficio a Siena. Non si suicidò, fu aggredito in maniera violenta da almeno 2 persone corpulente, hanno spiegato ieri in una simulazione, aggiungendo di aver rilevato tra l'altro diverse lesioni non attribuibili alla caduta. La procura senese ha riaperto il caso, già archiviato 2 volte con la tesi del suicidio. Le elezioni suppletive di Reggio Calabria. Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, vince con il 51,02% dei voti. Dopo di lui Francesco Antonio Benedetto, candidato del Campolargo, è al 36,59% di preferenze. Fa discutere il candidato di Futuro Nazionale, Domenico Giannetta, che con il 10,94% dei voti si colloca terzo. Il seggio della Camera era stato lasciato dal forzista Francesco Cannizzaro dopo la sua elezione a sindaco del capoluogo. Caro carburanti, non bastano code sold out nei distributori. Con il price cap di Eni ed Eni Live, cui si sono affiancati gli sconti di P, le organizzazioni di settore sono sul piede di guerra per la tutela dei distributori indipendenti o di brand medio-piccoli e chiedono un meccanismo per la riduzione dei prezzi stabile e generalizzata. Intanto i rincari fanno soffrire tassisti e camionisti che preparano la mobilitazione contro il caro carburanti. Autotrasportatori siciliani fermi dal 16 al 20 ottobre. Intelligenza artificiale ancora in primo piano. OpenAI avrebbe rinunciato al lancio del suo ultimo modello di intelligenza generativa GPT 6.1 Astra a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test, lo riporta il Wall Street Journal. Il responsabile dei sistemi di sicurezza della startup di Sam Altman dichiara che il modello ha ottenuto risultati scadenti nella capacità di attenersi alle aspettative degli umani e ha mostrato una maggiore propensione all'inganno. Calcio, pronto riscatto della nazionale ieri sera in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio 4-1 degli azzurri in Turchia. In gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Kayode e Pio Esposito. Vittoria non scontata, commenta il nostro CT, mentre il rivale Montella rigetta le richieste di dimissioni evocate dal pubblico di casa. Venerdì il prossimo turno impegnativo in trasferta in Francia a punteggio pieno dopo l'1-0 ieri in Belgio. Ed è tutto, a più tardi.
7: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti. Occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in Via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
8: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. pedstampa.it.
9: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
10: Una specie di monumento?
9: Acqua.
10: Un monumento alla cucina di eccellenza?
9: Brava, ti meriti imbranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
10: Wow!
9: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
10: E la buona cucina toscana.
9: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
11: Questa è Radio Nostalgia.

0: la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Sono le 9:28.
0: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
1: Radio Nostalgia.
6: Buon martedì a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Michele, Gabriele e Raffaele all'ascolto e non. Sono invece nati in data 29 settembre il grande regista Michelangelo Antonioni, il Tintoretto nato nel 1518, Nicola di Bari, Loretta Goggi, Enrico Fermi e Jerry Lee Lewis. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il settimo grado della bilancia, hai una vita dedicata all'amore in tutte le sue manifestazioni. È facile che ti sacrifichi per gli altri proprio perché sei idealista e fortemente romantico. La persona che ami può considerarsi fortunata, perché come partner nella vita sei splendido. Il tuo intuito è sviluppato e spesso ti assalgono presentimenti che sfiorano la profezia. Sei largo di vedute e facilmente perdoni chi ti fa del male. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 29 settembre per tutti noi e cominciamo la visione, guarda un po', dall'Ariete. La motivazione irregolare delle prime settimane ritorna stabile e le tensioni residue trovano un equilibrio praticabile e duraturo. Marte in Leone mantiene alta l'efficienza delle azioni e quello che sembrava lento ora scorre con naturalezza. Toro, gli affetti richiedono attenzioni. Le incomprensioni con chi amiamo nascono da aspettative non dichiarate. Parliamone apertamente. Un confronto sincero scioglie molti nodi. Esprimiamo anche i bisogni con chiarezza. L'altro non può mica indovinarli. Gemelli, martedì senza troppe scosse, facciamo quello che va fatto con la solita efficienza, niente di più, niente di meno, semplice normalità. Una spesa imprevista ci coglie di sorpresa, nulla di drammatico, solo un fastidio da gestire con praticità. Cancro, oggi abbiamo voglia di cose concrete, cucinare, sistemare, curare le piante, toccare con mano la realtà vera. I gesti semplici ci nutrono più di mille parole. Prepariamo qualcosa con le nostre mani per chi amiamo. Leone, la prudenza è d'obbligo davanti a provocazioni inutili. La luna consiglia pazienza. Evitiamo anche ogni acquisto dettato dal nervosismo o dalla fretta del momento. Vergine, Mercurio in bilancia spinge alla ricerca di un accordo equo. Non è un compromesso al ribasso, ma capacità di trovare la quadra in una trattativa. La nostra onestà intellettuale attira la fiducia di interlocutori seri. Sfruttiamola per ottenere consensi. Bilancia, la nostra presenza ha un peso specifico e le conversazioni vanno nella direzione giusta. In amore serve un aggiustamento, ovvero riallineare aspettative e abitudini che nel tempo si sono perse. Scorpione, la giornata richiede resistenza più che slancio. Non disperdiamo energie in direzioni secondarie. Non lasciamo che una questione economica contamini quello che di vivo e di buono c'è nel rapporto. Sagittario, sul lavoro la spinta è ancora piena. Usiamola per fare ordine prima che ottobre arrivi con la sua agenda già carica di impegni nuovi. Facciamo adesso un pieno di energie. Marte in trigono dal Leone è più forte e motivato che mai. Capricorno, senza più Marte opposto, il corpo si distende e scioglie le tensioni. Venere in sestile continua a lavorare per noi e un rapporto tiepido torna a mostrare segni di grande vitalità. Acquario, a volte vincere significa semplicemente non partecipare a una disputa del tutto inutile. La stanchezza mentale inizia a farsi sentire, non carichiamoci di troppi compiti che poi non possiamo gestire. pesci. Una revisione delle entrate e delle uscite mensili porta a delle sorprese positive. La luna in toro regala un sestile stabile, le cose si riassestano su una frequenza più lenta ma affidabile. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è anche un bel consiglio, che dice così: non invidiate, applaudite e poi fate di meglio. Davide Mapelli. Radio Nostalgia.
7: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un toelettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
8: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
9: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
8: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
9: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
10: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti

0: Noi ogni settimana porteremo un caso pratico nella vostra vita, nella vostra quotidianità.
1: Perché non siamo abbastanza formati ancora. Siamo in Italia, siamo sempre un passo, va detto. Mi dispiace sempre dirlo, siamo un passo indietro.
2: Ogni venerdì alle 16.30 Beatrice Mazzanti e Andrea Secci vi portano nel mondo dell'intelligenza artificiale.
1: Incredibile. Tu gli puoi delegare completamente tutto e sono agenti per...

0: Nostalgia.
1: Accendi la radio. Ogni venerdì alle 16.30, solo su Radio Nostalgia.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Sono le 9 e 54 minuti.
9: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
10: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Operazione della Guardia di Finanza di Napoli che ha messo nel mirino la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Notificate 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono tra i reati contestati. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato nel caso di una tratta specifica del calcestruzzo di scarsa qualità. Le mazzette erano nascoste anche nei panettoni regalati a Natale. Garlasco, sulla base delle nuove consulenze depositate con accertamenti integrativi nella nuova inchiesta, è compatibile con il piede di Andrea Sempio l'impronta del killer, quella scarpa con la suola a pallini che compare sulla scena del crimine. Così la procura di Pavia, che ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Sempio e ha emesso un dettagliato comunicato stampa. La difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria. L'avvocato Angela Taccia intanto sottolinea: non ci sono nuovi elementi di prova. Da specifiche analisi sui raw data relativi alle indagini del RIS di Parma emergono poi controanalisi che smentiscono la presenza del sangue di Chiara Poggi sulla bicicletta di Alberto Stasi, risultanze idonee a scagionare 19 anni fa il fidanzato della giovane, scrive la procura, che poi è stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio. Si profila un nuovo scontro sul caso Regeni. Tre agenti dei servizi egiziani condannati ieri in contumacia a 10 anni di carcere dalla Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso del ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Assolta una quarta persona, non accertata la responsabilità dell'omicidio. La legale della famiglia, Alessandra Ballerini, ha chiesto al governo di prenderne atto, procedendo con la richiesta di risarcimento, ma anche la rottura dei rapporti con l'Egitto. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, frena il ministro degli esteri italiani. La procura di Roma va verso il ritiro della richiesta di archiviazione sulla strage di Ustica del giugno 1980, quando 19 precipitò nel Tirreno causando la morte di 81 persone. L'ambasciata francese avrebbe trasmesso alla Farnesina la disponibilità a trasferire tutta la propria documentazione, cosa che nell'udienza di domani a Roma potrebbe tenere aperti 2 fascicoli di indagine del 2008 e del 2022 contro ignoti. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
11: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei 2 progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
10: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
12: Nuova linea, prezzi vecchi.
0: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
12: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
0: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
12: Riccardo Corredi.
0: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
13: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
14: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
15: PEDstampa.it.
16: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
17: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
15: Dove, oh, dove?
17: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
15: Ah sì, Ciccio Pennello.
17: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
16: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
17: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Formula Pura di Deborah Milano, con ingredienti di origine naturale fino al 99%. I Lip Oil Bio Finish Shimmer sono a 7,90€ e i nuovissimi kit Formula Pura con mascara e matita sono a 9,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Sono le 10 e 29 minuti.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Amici di Radio Nostalgia, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
7: Sole assoluto protagonista sul nostro territorio nel corso della giornata di martedì. Al più qualche nuvola su Alpi e coste ioniche tra pomeriggio e sera, ma il tutto con il basso rischio di precipitazioni. Temperature massime che sfioreranno anche 27-28 gradi, con clima ancora praticamente estivo nelle ore centrali, valori localmente anche al di sopra sulla Sardegna, con picchi che toccheranno anche i 30 gradi. Da segnalare una vivace ventilazione sulle regioni meridionali con mari localmente mossi, specie lo Ionio. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
8: Il tuo matrimonio merita più di una location. Nel cuore della Lunigiana, al Baglio della Luna, ne trovi due in una. Due atmosfere per vivere ogni momento del tuo giorno più bello in spazi eleganti ed esclusivi. Abbondanza, accoglienza e gusto. Perché al Baglio della Luna l'ospitalità è nel cuore e la cucina nell'anima. E fino al 31 ottobre prenota il tuo matrimonio e otterrai la location in esclusiva. Baglio della Luna, nel cuore della Lunigiana. Scopri di più su bagliodellalunaresort.com.
9: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
10: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
11: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
12: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. In direzione mare code tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno. Spostandoci sulla 1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: 80-90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Sono le 10:59.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Troppo brutta per essere vera, l'Italia finita al tappeto col Belgio venerdì scorso a Roma, molto bella quella che ieri ha dato spettacolo in casa della Turchia nel secondo match di Nations League, un 4-1 che rasserena l'ambiente azzurro. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato.
4: L'Italia che non ti aspetti ci fa stropicciare gli occhi nel catino bollente di Bursa, primo tempo stellare degli azzurri che hanno terminato la prima frazione sul 3-0. Il poker italiano porta la firma di Bastoni, Frattesi, Caiode, il migliore della truppa e più Esposito. Per la Turchia illusorio il gol di Yılmaz. Ma cosa è cambiato rispetto alla brutta sconfitta con il Belgio, oltre a qualche uomo in campo? Parola a Roberto Mancini.
5: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
4: Fischi dei tifosi turchi alla squadra, richiesta di dimissioni per Vincenzo Montella, che però non ha nessuna intenzione di mollare.
6: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato.
4: Ora l'Italia è terza nel girone di Nations League, venerdì a Parigi, crash test con la Francia, che forse dopo la notte di Bursa fa meno paura.
3: Appuntamento dunque fra 3 giorni allo Stade France per gli azzurri rientrati nella notte a Coverciano, dove oggi alle 17 è in programma un allenamento a porte chiuse. Il gruppo ritrova i 10 calciatori che non hanno partecipato alla trasferta turca. Azzurri terzi nel girone, sentivate, dominato dalla Francia a punteggio pieno. Dopo l'1-0 al debutto in Turchia, la squadra di Zidane centra un altro successo in trasferta battendo il Belgio con l'identico punteggio. Rete della vittoria dei transalpini siglata all'88esimo da Olise. Nella Lega B, Bosnia e Svezia vincono rispettivamente 4-2 in Romania e 3-1 in casa con la Polonia. Doppio 0-0 in Georgia, Ucraina, Irlanda del Nord, Ungheria. Stasera tornano in campo i campioni del mondo dopo lo spettacolare 3-2 in casa dell'Inghilterra. La Spagna ospita la Croazia, seconda uscita anche per gli inglesi attesi dalla Repubblica Ceca. Basket, archiviata la prima giornata del campionato di Serie A, serata europea incentrata sul derby italiano. Si gioca Olimpia Milano, Virtus Bologna, sconfitti al debutto rispettivamente da Partizan e Fenerbahce. Al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Due italiani in campo anche in Eurocup, alle 18:30 attesa in Lituania dal Neptunas, mentre alle 20:30 Venezia ospita i tedeschi del Francoforte. Tennis, ultimo atto per due tornei cinesi, Hurkacz Davidovic-Fochin e la finale a Chengdu. A giocarsi il titolo ad Hangzhou saranno invece Medvedev e Rublev. Da giovedì il via al torneo di Pechino con due azzurri nei tabelloni principali. Flavio Cobolli sfiderà al primo turno il russo Safiullin. Per Jasmine Paolini debutto direttamente al secondo turno contro la vincente del confronto tra l'Ucraina Snigur e una qualificata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
8: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
9: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
10: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi. www.fotovoltaico.it.
11: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.

0: sera dalle 19.30 su Radio Nostalgia si balla e si canta con la musica ve la mette Fabio R, la voce ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia Back to 90s con Andrea Secci e Fabio R.
0: Anche stasera accendi la radio e balla e canta con noi.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Sono le 11 e 29 minuti.
9: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
11: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
10: Ogni possibilità inizia con un passo.
11: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
13: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
14: A settembre ritorna la magia.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
17: Secondo te siamo maledette?
18: No.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
19: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
20: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
21: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
20: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
22: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
23: Amiche per la vita!
20: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
24: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
25: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
26: Una specie di monumento?
25: Acqua.
26: Un monumento alla cucina di eccellenza?
25: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
26: Wow!
25: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
26: E la buona cucina toscana.
25: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.

0: meteo di Radio Nostalgia.
1: Amici di Radio Nostalgia, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Sole assoluto protagonista sul nostro territorio nel corso della giornata di martedì. Al più qualche nuvola su Alpi e coste ioniche tra pomeriggio e sera, ma il tutto con il basso rischio di precipitazioni. Temperature massime che sfioreranno anche 27-28 gradi, con clima ancora praticamente estivo nelle ore centrali, valori localmente anche al di sopra sulla Sardegna, con picchi che toccheranno anche i 30 gradi. Da segnalare una vivace ventilazione sulle regioni meridionali con mari localmente mossi, specie lo Ionio. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.

0: Una delle cose più belle di fare questo lavoro è sapere che siamo lì con voi mentre fate le vostre cose. Buongiorno, ben ritrovati dai fratelli Secci. Io sono Andrea, dall'altra parte del vetro c'è Danny e poi ci siete voi, i protagonisti indiscussi del 3 per te. Ogni giorno vi alternate ai nostri microfoni con le vostre note vocali. Registratela ora, nome, città e tre canzoni e inviatemela subito al 338-6360-114. Se sei il più veloce ti riascolti domani a quest'ora. Oggi però andiamo a Firenze dalla mitica Silvia. Lei si fa sentire due o tre volte l'anno perché celebra i compleanni di amici e parenti, del marito, del cugino, del nipote, oggi del fratello. Vai Silvia!
1: Ciao Andre, buongiorno! E anche oggi ci risentiamo, amico mio, per una data super speciale. Perché mio fratello Antonio oggi compie 50 anni tondi tondi, mezzo secolo. E quindi grande bro, ti faccio tanti auguri da Firenze. E per te ho pensato a tre canzoni: Ballando sul mondo del mitico Liga, che a lui piace da morire, e un 50 special di Cremonini, e poi Vita spericolata

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: E anche oggi ci risentiamo, amico mio, per una data super speciale, perché mio fratello Antonio oggi compie 50 anni tondi tondi, mezzo secolo. E quindi, grande bro, ti faccio tanti auguri da Firenze, e per te ho pensato a tre canzoni: Ballando sul mondo del mitico Liga, che a lui piace da morire, e un 50 special di Cremonini, e poi Vita spericolata del mitico Vasco. Un abbraccio, ti voglio bene e tanti auguri.
1: Il 3 per te di oggi è un'interconnessione tra la capitale Roma, dove vive e ci ascolta ogni giorno Antonio, e il capoluogo toscano Firenze, dove vive e ci ascolta ogni giorno la Silvia, che poi è un'amica di Radio Nostalgia, gli amici di Prince, che a marzo 2027 torneranno in onda con noi. Ma non vi posso ancora spoilerare niente, vi dico solo marzo 2027 è un super evento, perché torna Birriamo, ma di questo avremo modo e tempo di riparlarne. Oggi celebriamo il 50° di Antonio, il fratello della Silvia, che tra l'altro fa tutto quest'anno, cioè fa il compleanno, si sposa. Oh, auguri Antò! Cioè, in realtà non so se dirti auguri, nel senso, sto scherzando. Auguri Antonio e auguri a tutti quelli che oggi festeggiano gli anni e magari non hanno avuto il coraggio né di autocelebrarsi o non hanno avuto la fortuna di avere una sorella come Silva che li ha celebrati in onda, in condivisione con tutti gli ascoltatori di Radio Nostalgia. Oggi è il 29 di settembre, se celebrate il compleanno di uno dei prossimi giorni, registrate ora il vostro vocale, nome, città, tre canzoni e inviatemelo subito al 338 6 360 114. È tutto per il momento.

0: Anche stasera, dalle 19.30 su Radio Nostalgia, si balla e si canta con...
1: su Radio Nostalgia si balla e canta.
0: La musica me la mette Fabio R, la voce ce la metto io.
2: Su Radio Nostalgia, Back to 90s, con Andrea Secci e Fabio R.
0: Anche stasera, accendi la radio e balla e canta con noi.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Domenica 11 ottobre, corri con noi! Torna la Run for Erc, sullo splendido lungomare di Forte dei Marmi. Una giornata di sport, energia e solidarietà per sostenere la ricerca contro il cancro. E anche quest'anno Radio Nostalgia c'è. Dalle 7 del mattino saremo in diretta con Andrea Secci, Lavelia e Luca Giorgi per vivere insieme ogni momento della nona edizione della Run for Erc. Corri, cammina, partecipa, ma soprattutto fallo per la ricerca. Domenica 11 ottobre, Run for Erc. Dall'alba sul pontile di Forte dei Marmi. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
5: Sono le 11 e 59 minuti.
2: Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Caro carburanti, dopo Eni anche Q8 Italia raccoglie l'invito del governo e applica un price cap sulla benzina e sul gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Lo comunica il colosso che si impegna a supportare gestori e partner per garantire la sostenibilità economica della filiera. Intanto, dopo le lunghe code e i sold out di ieri ai distributori di Eni Live, anche i distributori a marchio IP hanno iniziato ad applicare un tetto ai prezzi di carburanti per volere della controllante azzera Socar. Il Mimit registra con il suo osservatorio un effetto virtuoso con prezzi in ribasso in generale. Oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, gasolio a 2,383 euro. E mentre la Premier Meloni ringrazia per l'ascolto delle indicazioni del governo, il ministro Pichetto Fratin annuncia dal 6 ottobre continuerà lo sconto sul gasolio. Le associazioni di categoria però sono sul piede di guerra con gestori che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Assotir ha convocato una conferenza stampa poi per fare il punto sulla crisi del caro gasolio e presentare all'esecutivo un pacchetto di richieste per la tutela delle imprese. Esasperati per l'assenza di risposte invece, gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato il fermo dei trasporti e il blocco dei semirimorchi nei porti della Sicilia dal 16 al 20 ottobre. Il caso di madre e figlia avvelenate dalla ricina a Pietracatella. Blitz stamane degli agenti della squadra mobile di Campobasso nello studio del marito e padre delle due vittime, Gianni Di Vita, che come commercialista agli uffici proprio di fronte all'abitazione di famiglia. Non è chiaro se nella perquisizione abbiano sequestrato del materiale o se abbiano svolto invece altre attività mirate. L'uomo intanto è stato accompagnato in questura. Si ignorano i motivi. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. Denaro, regali e favori in cambio di affidamenti e pagamenti più rapidi è il presunto sistema al centro dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sugli appalti per l'alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza partenopea ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. Secondo gli investigatori, una società fornitrice dei cantieri sarebbe stata favorita nell'assegnazione di lavori e subappalti e nell'accelerazione dei pagamenti. In cambio, alcuni responsabili avrebbero ricevuto denaro e regali, tra cui orologi di pregio, telefoni cellulari e viaggi all'estero. Un altro filone dell'inchiesta riguarda la scarsa qualità del calcestruzzo impiegato nelle opere, riscontrato anche l'impiego irregolare e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari con turni di lavoro fino a 20 ore al giorno. La dolce vita e la Roma dei VIP e della politica perde un testimone importante. È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che dalla Hollywood sul Tevere all'ascesa di Berlusconi fino alle feste in stile La Grande Bellezza, ha raccontato 60 anni di storia italiana. Lo annuncia il sito del Fatto Quotidiano, con cui collaborava da oltre 10 anni. Classe 37, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 68, seguendo divi e scandali con scooter e macchina fotografica al collo. È stato anche fotoreporter di guerra per la FAO in Iraq, Iran, Turchia, Siria e Giordania. Negli anni 2000 ha collaborato con il sito Dagospia, pubblicando libri in stile Cafonal. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
7: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
8: Nuova linea, prezzi vecchi.
7: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
8: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
7: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
8: Riccardo Corredi.
7: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. pedstampa.it.
10: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
11: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
12: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
11: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
12: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.

0: Ciao, sono il Biba. Sabato 3 ottobre inizia una nuova stagione di Boom Boom Boom.
1: Boom Boom Boom Boom su Radio Nostalgia.
0: Tante le novità, ore 21, musica anni 80, con tutta una selezione dedicata ai migliori anni della nostra vita. Ore 22, tanta musica dal vivo con i migliori DJs internazionali. E chiudiamo in bellezza con il salotto News dal mondo della notte. Mi raccomando, vi aspetto sabato 3 ottobre, ore 21, qui su Radio Nostalgia.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Spontex Flex & Wash, la nuova spugna in microfibra con doppio lato assorbente e antigraffio, è in offerta. Perfetta per la pulizia di superfici e stoviglie. Trovi in promozione anche le microfibre Spontex nel formato da 8 pezzi. Catturano sporco, polvere e batteri su tutte le superfici. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
4: Sono le 12 e 34 minuti.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Amici di Radio Nostalgia, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
7: Sole assoluto protagonista sul nostro territorio nel corso della giornata di martedì. Al più qualche nuvola su Alpi e coste ioniche tra pomeriggio e sera, ma il tutto con il basso rischio di precipitazioni. Temperature massime che sfioreranno anche 27-28 gradi, con clima ancora praticamente estivo nelle ore centrali, valori localmente anche al di sopra sulla Sardegna, con picchi che toccheranno anche i 30 gradi. Da segnalare una vivace ventilazione sulle regioni meridionali con mari localmente mossi, specie lo Ionio. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
8: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
9: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: Tire Service. Da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Cerchi un veterinario, un tuo elettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non è sempre facile. Apuania Petland cambia tutto. La prima piattaforma digitale del territorio dedicata agli animali. Servizi, attività, tutte le informazioni di cui hai bisogno. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
2: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
3: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
4: Dove o dove?
3: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
4: Ah sì, Ciccio Pennello.
3: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
2: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
3: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Sono le 12 e 58 minuti.
5: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Dopo l'Eni anche Kuwait Italia raccoglie l'invito del governo e applica un price cap sulla benzina e sul gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Intanto, dopo le code, i sold out di ieri ai distributori di Eni Live, anche i distributori a marchio IP hanno iniziato ad applicare un tetto. Il Mimit con il suo osservatorio registra un effetto virtuoso. Oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, gasolio a 2,383 euro, mentre il ministro Pichetto Fratin annuncia dal 6 ottobre continuerà lo sconto sul gasolio. Associazioni di categoria però sul piede di guerra, con i gestori che lamentano la distorsione del mercato e la concorrenza sleale. Assopetroli e Assoenergia chiede di estendere le misure di calmierazione e gli sconti anche alle vendite all'ingrosso e agli operatori indipendenti. Assotir intanto chiede tutele per le imprese dell'autotrasporto strangolate dal caro gasolio. Gli autotrasportatori siciliani incroceranno le braccia dal 16 al 20 ottobre. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono i reati contestati ad imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza ha notificato 20 misure cautelari. Sentiamo Laura Carchidi.
7: Denaro, regali e favori in cambio di affidamenti e pagamenti più rapidi è il presunto sistema al centro dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sugli appalti per l'alta velocità Napoli-Bari. La GDF partenopea ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. 10 sono finiti agli arresti domiciliari. Secondo gli investigatori, una società fornitrice dei cantieri sarebbe stata favorita nell'assegnazione di lavori e subappalti e nell'accelerazione dei pagamenti. In cambio, alcuni responsabili avrebbero ricevuto denaro e regali, tra cui orologi di pregio, telefoni cellulari e contanti nascosti nei panettoni e tra i biscotti dei box natalizi. Un altro filone dell'inchiesta riguarda la scarsa qualità del calcestruzzo impiegato nelle opere, circostanza definita di straordinaria gravità dal GIP. Le indagini hanno riguardato anche la gestione dei materiali di scavo, sarebbero stati smaltiti come rifiuti non pericolosi detriti contenenti tracce di amianto. Riscontrato poi l'impiego irregolare e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari, in particolare nel cantiere di Grotta Minarda, in provincia di Avellino, con turni di lavoro fino a 20 ore al giorno e in alcuni casi con appena 3 o 4 ore di riposo, contestate retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali e violazioni delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza.
6: Il caso di madre e figlia avvelenate dalla ricina, Pietra Catella, blitz stamane degli agenti della squadra mobile di Campobasso nei due studi del marito e padre delle due vittime, Gianni Di Vita, che come commercialista ha uffici anche di fronte all'abitazione di famiglia. L'uomo è stato poi accompagnato in questura, al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. Non fu suicidio, ribadiscono in audizione alla Camera i consulenti nominati dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 precipitando dalla finestra del suo ufficio a Siena. Ieri nella perizia tecnica sono state evidenziate lesioni corporee non compatibili con la caduta e probabilmente provocate dall'aggressione da parte di almeno due persone. Oggi il dottor Robby Manghi ha seccamente contestato anche le disamine psichiatriche che avevano indotto la magistratura ad archiviare il caso con la tesi del suicidio.
8: Tesi suicidaria sostenuta con un ampio dispiego di uomini e mezzi per 12 anni finisce già qui, perché con una idoneità psicolesiva, psichica vicina allo zero e per dire 0,1, nel momento che io ho una idoneità lesiva, psichica, ben dimostrato dallo specialista della disciplina coinvolta uguale a zero, cosa posso trovare io di lesività che giustifica un gesto autosoppressivo efficace, se non un falso?
6: La dolce vita e la Roma dei VIP e della politica perde un testimone importante. È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che dalla Hollywood sul Tevere all'ascesa di Berlusconi fino alle feste in stile La Grande Bellezza ha raccontato 60 anni di storia italiana. La scomparsa annunciata dal Fatto Quotidiano con cui collaborava da oltre 10 anni. Classe 37, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 68 seguendo divi e scandali con scooter e macchina fotografica al collo. È stato anche fotoreporter di guerra per la FAO in Iran, Iraq, Turchia, Siria e Giordania. Negli anni 2000 ha collaborato con il sito Dagospia pubblicando i libri in stile Kafonal. La larga vittoria in Turchia restituisce fiducia alla nazionale che venerdì affronterà la Francia nel terzo incontro di Nations League. Roberto Mancini può lavorare con serenità in vista della trasferta parigina, mentre sulla panchina della Turchia vive un momento difficile Vincenzo Montella. Sentiamo Gerardo De Vivo.
9: Perdi e sei da licenziare, vinci e sei da santificare. Destino dei CT. Roberto Mancini passa dal KO col Belgio al largo successo in Turchia, con una certezza.
10: Credo che tutti abbiano a cuore la maglia azzurra, non ce n'è nessuno che non ha a cuore la maglia azzurra. E quando perdiamo siamo tutti molto dispiaciuti.
9: A far da contraltare i tormenti di Vincenzo Montella, due KO di fila della sua Turchia e i fischi di borsa.
11: Ci stanno, dopo che le aspettative sono molto alte, capisco e comprendo gli umori, ma l'importante è non farsi travolgere.
9: E lui non si lascia di certo travolgere.
11: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano essere orgogliosi e capire cosa è mancato per lavorarci sopra e dimostrare di poterci stare.
9: Montella resiste mentre il sorriso ritrovato concede a Mancini una tregua filosofica. Tutto scorre.
10: Si può perdere una volta e vincere l'altra. Questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
9: Azzurri sereni dunque almeno fino al prossimo, speriamo. Siamo lontano, KO.
6: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
12: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80%.

0: La promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca, in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
1: Il tuo matrimonio merita più di una location. Nel cuore della Lunigiana, al Baglio della Luna, ne trovi due in una. Due atmosfere per vivere ogni momento del tuo giorno più bello in spazi eleganti ed esclusivi. Abbondanza, accoglienza e gusto. Perché al Baglio della Luna l'ospitalità è nel cuore e la cucina nell'anima. E fino al 31 ottobre prenota il tuo matrimonio e otterrai la location in esclusiva. Baglio della Luna, nel cuore della Lunigiana. Scopri di più su bagliodellalunaresort.com.
2: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
3: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
4: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
3: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
5: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
6: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
7: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
8: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Un tuffo negli anni Ottanta, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere.
2: Devi tornare indietro con me.
3: Ma indietro tu?
2: Indietro nel futuro!
1: Nostalgia Upside Down.

synth, neon e grandi hit. Questa è Nostalgia Upside Down. Gli 80 sono tornati. Nostalgia Upside Down su Radio Nostalgia.

0: Ti prometto solennemente che non lo faccio più.
1: Non ci credo.
0: No, te lo giuro, cioè,
1: no,
0: la facciamo solo in radio, fuori programma, il primo programma che parla di matrimoni alla radio con Glenda Marradi e Andrea Secci.
1: Allora, te lo prometti, ma non lo metti per iscritto e facciamo un contratto, perché l'ultima volta hai rotto dei cilindri, rubato un cappello che non era per te, era per gli ospiti, hai girato in mezzo al matrimonio.
2: Fuori programma, na na na.
1: Prossimamente su Radio Nostalgia, solo su Radio Nostalgia.
0: Ma erano miei fans.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Domenica 11 ottobre, corri con noi. Torna la Run for Erc sullo splendido lungomare di Forte dei Marmi. Una giornata di sport, energia e solidarietà per sostenere la ricerca contro il cancro. E anche quest'anno Radio Nostalgia c'è. Dalle 7 del mattino saremo in diretta con Andrea Secci, Lavelia e Luca Giorgi per vivere insieme ogni momento della nona edizione della Run for Erc. Corri, cammina, partecipa, ma soprattutto fallo per la ricerca. Domenica 11 ottobre, Run for Erc, dall'alba sul pontile di Forte dei Marmi. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
7: Sono le 13 e 33 minuti.
6: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Amici di Radio Nostalgia, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Sole assoluto protagonista sul nostro territorio nel corso della giornata di martedì. Al più qualche nuvola su Alpi e coste ioniche tra pomeriggio e sera, ma il tutto con il basso rischio di precipitazioni. Temperature massime che sfioreranno anche 27-28 gradi, con clima ancora praticamente estivo nelle ore centrali, valori localmente anche al di sopra sulla Sardegna, con picchi che toccheranno anche i 30 gradi. Da segnalare una vivace ventilazione sulle regioni meridionali con mari localmente mossi, specie lo Ionio. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
6: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
9: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
10: Nuova linea, prezzi vecchi.
9: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
10: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
9: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
10: Riccardo Corredi.
9: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
11: Il tuo matrimonio merita più di una location. Nel cuore della Lunigiana, al Baglio della Luna, ne trovi due in una. Due atmosfere per vivere ogni momento del tuo giorno più bello in spazi eleganti ed esclusivi. Abbondanza, accoglienza e gusto. Perché al Baglio della Luna l'ospitalità è nel cuore e la cucina nell'anima. E fino al 31 ottobre prenota il tuo matrimonio e otterrai la location in esclusiva. Baglio della Luna, nel cuore della Lunigiana. Scopri di più su bagliodellalunaresort.com.
6: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
12: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.

0: Hai ancora il Walkman nel cassetto.
1: Dai,
2: confessalo.
1: Ma non è possibile.
0: Dal 2 ottobre alle 21
2: Radio Nostalgia riaccende gli anni 80
3: e poi
2: 90
3: e poi
2: e 00.
0: Come la parita.
1: Ma che sei scemo?
2: Emiliano Geri
0: e Fabio Asiri presentano
1: Dai,
0: Generazione Dance.
3: Dance.
2: La musica è la stessa di allora.
0: Le tue ginocchia no.
4: Sì, l'ho sentito dire anche. Generazione Dance.
5: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia, la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Sono le 13 e 54 minuti.
12: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
13: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Uno spicchio d'aglio per addomesticare il colesterolo. Il consumo riduce infatti i livelli di colesterolo cattivo nel sangue, quanto sostiene un gruppo di ricerca dell'Università di Xiangminzu in Cina. Un algoritmo potrebbe ridurre significativamente i casi di insufficienza cardiaca grazie al monitoraggio automatico del battito. È la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori finlandesi. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver sperimentato la nuova tecnica su un campione di quasi 3.000 adulti per un periodo medio di follow-up di circa 8 anni. Dalle foglie cadute alla carta sostenibile, il processo produttivo della carta incide pesantemente sullo stato di salute del nostro pianeta, riducendo le sue riserve di ossigeno e mettendo a repentaglio i complessi equilibri della biodiversità. La startup francese Relief Paper propone una soluzione originale: produrre carta utilizzando le foglie cadute. Grazie a questa intuizione, la società riesce a estrarre una tonnellata di carta ogni 2-3 tonnellate di foglie morte. In questo modo 17 alberi sono stati messi in salvo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
14: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
15: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Nivea Face Plus, le creme vitamina C, acido ialuronico, niacinamide e pantenolo sono a 4,99€. Il siero occhi Nivea Epigenetics a 11,90€ e con due prodotti Nivea Viso, di cui uno Face Plus, in omaggio alla Beauty Blender per make-up. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Domenica 11 ottobre, corri con noi! Torna la Run for Erc, sullo splendido lungomare di Forte dei Marmi. Una giornata di sport, energia e solidarietà per sostenere la ricerca contro il cancro. E anche quest'anno Radio Nostalgia c'è. Dalle 7 del mattino saremo in diretta con Andrea Secci, Lavelia e Luca Giorgi per vivere insieme ogni momento della 9ª edizione della Run for Erc. Corri, cammina, partecipa, ma soprattutto fallo per la ricerca. Domenica 11 ottobre, Run for Erc, dall'alba sul pontile di Forte dei Marmi. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
4: Sono le 14:30.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Amici di Radio Nostalgia, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
6: Sole assoluto protagonista sul nostro territorio nel corso della giornata di martedì. Al più qualche nuvola su Alpi e coste ioniche tra pomeriggio e sera, ma il tutto con il basso rischio di precipitazioni. Temperature massime che sfioreranno anche i 27-28 gradi, con clima ancora praticamente estivo nelle ore centrali, valori localmente anche al di sopra sulla Sardegna, con picchi che toccheranno anche i 30 gradi. Da segnalare una vivace ventilazione sulle regioni meridionali con mari localmente mossi, specie lo Ionio. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
7: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
8: Nuova linea, prezzi vecchi.
7: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
8: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
7: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
8: Riccardo Corredi.
7: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
10: PEDstampa.it.
11: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
12: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
13: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
14: Una specie di monumento?
13: Acqua?
14: Un monumento alla cucina di eccellenza?
13: Brava, ti meriti una super bistecca ed eccellenza del Masseto.
14: Wow!
13: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
14: E la buona cucina toscana.
13: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
15: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di veicoli fermi o in avaria si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Valdarno e Arezzo verso Roma. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di lavori si segnala 1 chilometro di coda tra Ponte d'Ovest Ponsacco e il Bivio Pisa-Livorno in direzione mare. Sempre a causa di lavori sul ramo di Livorno, possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni nel fine settimana del 3-4 ottobre per lavori di manutenzione sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve, circolazione ferroviaria sospesa tra Borgo San Lorenzo e Dicomano. Previsto un servizio bus sostitutivo, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: ai fratelli Secci. Danny è pronto dall'altra parte del vetro a mettere insieme le tre canzoni di una di voi. Sì, oggi tocca a Silvia, ci ascolta ogni giorno da Firenze e oggi ha voluto celebrare con noi il compleanno di suo fratello. Lo ha fatto inviando ieri al 338-6360-114 la sua nota vocale. Lo potete fare anche voi se volete essere i protagonisti della puntata di domani, 30 settembre. Registrate il vostro vocale, nome, città e tre canzoni e me lo inviate ora al 338-6360-114. Ve lo dico con calma, così avete modo e tempo di scriverlo e memorizzarvelo. Andiamo a Firenze, andiamo da Silvia.
1: Ciao Andre, e anche oggi ci risentiamo, amico mio, per una data super speciale, perché mio fratello Antonio oggi compie 50 anni tondi tondi, mezzo secolo. E quindi, grande bro, ti faccio tanti auguri da Firenze e per te ho pensato a tre canzoni: Ballando sul mondo del mitico Liga, che a lui piace da morire, e un 50 special di Cremonini, e poi Vita spericolata del mitico Vasco.

su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: E anche oggi ci risentiamo, amico mio, per una data super speciale, perché mio fratello Antonio oggi compie 50 anni tondi tondi, mezzo secolo. E quindi, grande bro, ti faccio tanti auguri da Firenze, e per te ho pensato a tre canzoni: Ballando sul mondo del mitico Liga, che a lui piace da morire, e un 50 special di Cremonini, e poi Vita spericolata del mitico Vasco. Un abbraccio, ti voglio bene e tanti auguri.
1: Oggi il 3 per te ci ha portato fino alla capitale, Roma, dove ogni giorno siete in tantissimi ad ascoltarci, e il filo diretto era con Firenze. Silvia ha voluto dedicare a suo fratello, che oggi compie 50 anni, il 3 per te. Oggi 29 settembre, in questo anno dove Antonio celebra sì i suoi 50 anni, ha deciso addirittura di sposarsi. Auguri Anto, e grazie per aver condiviso insieme a tua sorella questa data, questo anniversario, questo anno importantissimo. Se anche voi dovete celebrare un compleanno, un anniversario, o semplicemente avete voglia di ascoltare tre canzoni, registrate ora il vostro vocale, nome, città e tre canzoni, e inviatemelo subito al 338-6360-114. Se siete più veloci, domani vi riascoltate in diretta su Radio Nostalgia, ovviamente a quest'ora. L'avete già sentito il mio nuovo programma? Sì, perché noi non siamo insieme solo 4 volte al dì, ma adesso siamo insieme 5 volte, perché ogni sera alle 19.30 insieme a Fabio R vi riportiamo indietro nel tempo, negli anni 90, con Back to 90s, la musica più bella da ballare e da cantare per ora alla radio, ma dal 16 di ottobre anche nei vostri locali preferiti. Prima data da non perdere al Dancing Papillon di Piano di Monio, siamo in Versilia il 16 di ottobre, prima tappa di Back to 90, con il Secci, Luca Giorgi, Fabio R, Cristian Bianchi, la Warrior Family di Simone Ranieri e tantissime sorprese. Ne vedrete e ne sentirete nelle belle, ma soprattutto preparate la macchina del tempo, perché noi vi riportiamo indietro negli anni 90. Quindi, che dire, ci risentiamo più tardi o domani con il 3 per te.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Domenica 11 ottobre, corri con noi! Torna la Run for Erc sullo splendido lungomare di Forte dei Marmi. Una giornata di sport, energia e solidarietà per sostenere la ricerca contro il cancro. E anche quest'anno Radio Nostalgia c'è. Dalle 7 del mattino saremo in diretta con Andrea Secci, Lavelia e Luca Giorgi per vivere insieme ogni momento della nona edizione della Run for Erc. Corri, cammina, partecipa, ma soprattutto fallo per la ricerca. Domenica 11 ottobre, Run for Erc. Dall'alba sul pontile di Forte dei Marmi. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
7: Sono le 14 e 53 minuti.
8: Radio Nostalgia. Giornale radio.
9: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Impugneranno la sentenza in appello gli avvocati dei tre agenti dei servizi segreti egiziani condannati ieri nel processo per la morte di Giulio Regeni, avvenuta 10 anni fa al Cairo. La Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere al maggiore Sharif e ai colonnelli Elmi e Mohamed per il sequestro e le torture sul ricercatore friulano. Non è stata invece accertata la responsabilità dell'omicidio. Assolto un quarto imputato. Tra 90 giorni saranno rese note le motivazioni. E scoppia la polemica politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro degli esteri Tajani, che oggi prova a chiarire: mi sono limitato a fotografare la sentenza, e proprio perché non ci dice chi sono gli assassini di Regeni vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla. All'attacco però le opposizioni, Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Elie Schlein. Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose fra Tajani di AWS. Caro carburanti, dopo Eni e P, anche la Kuwait, accogliendo l'invito del governo, applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Un altro segnale di attenzione verso le famiglie italiane, ha commentato la Premier Meloni. Intanto il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, a margine del Forum Euromediterraneo dell'Acqua, ha annunciato che dal 6 ottobre continuerà il taglio delle accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Interrogato in questura per oltre un'ora, Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella. L'uomo è stato portato negli uffici della squadra mobile dopo la seconda perquisizione effettuata in mattinata in uno dei suoi studi a Campobasso. Qui gli investigatori hanno acquisito una borsa con documenti di lavoro appartenuta alla moglie. Le perquisizioni arrivano il giorno dopo l'avvio degli accertamenti informatici su un computer e 10 chiavette USB sequestrati a Di Vita a fine luglio. Gli specialisti stanno estraendo i dati per ricostruire contatti, messaggi, ricerche online e altri elementi utili a capire che cosa sia accaduto prima dei malori. Di Vita non risulta indagato, il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta al momento contro ignoti. Calcio, rinfrancata dal netto successo in Turchia, l'Italia è di nuovo al lavoro in vista del terzo incontro di Nations League. Oggi e domani allenamenti a Coverciano, giovedì ultima rifinitura prima del trasferimento in Francia. Venerdì sera a Saint-Denis la sfida con i padroni di casa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
11: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
12: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
13: Bona o è bellina sta macchinina?
14: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama

0: air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
2: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
1: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
2: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
3: Questa è Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Sono le 15:30.
7: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Amici di Radio Nostalgia, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Alta pressione ancora ben salda sul nostro paese, significa che anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni, la situazione meteo non cambierà dalle nostre parti. Quindi condizioni meteo ancora più estive che autunnali, con prevalenze cielo sereno poco nuvoloso. Qualche annuvolamento si fa vedere sulle regioni di nord-ovest, soprattutto tra domani e dopo, e poi un minimo di variabilità all'estremo sud. Per adesso, ripeto, tanto sole, temperature diurne ben oltre la norma, superiamo i 25 gradi, riusciamo anche a sfiorare i 28-30 nelle regioni tirreniche. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
9: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti. Occhiali da vista e da sole è il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
10: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
11: Siamo amanti della pasta.
10: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
12: E anche basta con questo spot!
13: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
9: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I profumi per auto Arbor Magique sono in offerta. Dolce, fresco, tropicale, Arbor Magique ti offre tante emozioni olfattive e colori sempre nuovi. Trovi in offerta anche l'innovativo profumatore per la bocchetta d'aerazione. Arbor Magique Pop a 1,79€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Sono le 15 e 53 minuti.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. È bufera politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini. Vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla, assicurato il vice premier. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Ennesima gaffa ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose Fratoianni di AWS. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3 agenti dei servizi segreti egiziani condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture sul ricercatore friulano. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio. Assolto il 4° imputato. Dopo Eni e Pi, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1° ottobre. Un altro segnale di attenzione per le famiglie italiane, commenta la premier Meloni. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin fa sapere che dal 6 ottobre continuerà il taglio delle accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. E Bruxelles mette in guardia: ci stiamo avvicinando ad un inverno che sarà impegnativo. Non prevediamo problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di energia, ma prevediamo prezzi molto alti, afferma il commissario UE Jorgensen. Sono serenissimo e non ho nulla da dichiarare, così Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 donne morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella, parlando con i giornalisti mentre usciva dalla questura di Campobasso. L'uomo, che non risulta indagato, è stato portato negli uffici della squadra mobile dopo la seconda perquisizione effettuata in mattinata in uno dei suoi studi, dove la moglie, Antonella Di Jelsi, era consulente del lavoro. Sequestrata la borsa della donna trovata nell'ufficio. Tragedia questa mattina a Bolzano: una bambina di 5 anni è stata investita da un furgone nelle vicinanze di un ingresso del centro commerciale. La piccola, in condizioni disperate, è stata trasferita all'ospedale San Maurizio, dove è deceduta poco dopo. Sul posto gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto fatale. Basket: dopo essersi già affrontate in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana vinta da Milano, che poi si è aggiudicata il trofeo, Olimpia e Virtus Bologna si ritrovano di fronte questa sera nella seconda giornata di Eurolega. Il derby italiano si gioca al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un toelettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram, Apuania Petland.
1: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
7: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
8: Bada un è bellina sta macchinina.
9: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
10: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
11: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
12: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.
13: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
14: Una specie di monumento?
13: Acqua?
14: Un monumento alla cucina di eccellenza?
13: Brava! Ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
14: Wow!
13: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
14: E la buona cucina toscana.
13: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
15: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
16: Radio Nostalgia.

0: Noi ogni settimana porteremo un caso pratico nella vostra vita, nella vostra quotidianità.
1: Perché? Perché non siamo abbastanza formati ancora. Siamo in Italia, siamo sempre un passo, va detto. Mi dispiace sempre dirlo, siamo un passo indietro.
2: Ogni venerdì alle 16.30 Beatrice Mazzanti e Andrea Secci vi portano nel mondo dell'intelligenza artificiale.
1: Incredibile. Tu gli puoi delegare completamente tutto e sono agenti, immaginateli come

0: Nostalgia.
1: Accendi la radio. Ogni venerdì alle 16.30, solo su Radio Nostalgia.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Domenica 11 ottobre, corri con noi. Torna la Run for Erc sullo splendido lungomare di Forte dei Marmi. Una giornata di sport, energia e solidarietà per sostenere la ricerca contro il cancro. E anche quest'anno Radio Nostalgia c'è. Dalle 7 del mattino saremo in diretta con Andrea Secci, Lavelia e Luca Giorgi per vivere insieme ogni momento della nona edizione della Run for Erc. Corri, cammina, partecipa, ma soprattutto fallo per la ricerca. Domenica 11 ottobre, Run for Erc, dall'alba sul pontile di Forte dei Marmi. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
4: Sono le 16 e 29 minuti.
2: Radio Nostalgia. Viabilità.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Possibili disagi invece sempre in direzione Bologna a causa di un incidente avvenuto al chilometro 380 tra Val di Chiana e Monte San Savino. Passiamo sulla Fipili, ancora a causa del traffico intenso sulla diramazione per Pisa, rallentamenti tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est in direzione Firenze-Livorno. Treni nel fine settimana del 3-4 ottobre per lavori di manutenzione sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve, circolazione ferroviaria sospesa tra Borgo San Lorenzo e Dicomano. Previsto un servizio bus sostitutivo. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio Nostalgia.
6: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
7: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
8: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
9: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
10: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
11: Dove, oh, dove?
10: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
11: Ah, sì, Ciccio Pennello.
10: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
9: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
10: Sì, ma levati lo destri risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
1: Questa è Radio Nostalgia.

0: Tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
5: Sono le 16 e 54 minuti.
6: Radio Nostalgia. Giornale radio.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dalle stalle del Capocol Belgio alle stelle del Blitz in Turchia, rinfrancata dal netto successo di Bursa, la nazionale di Roberto Mancini è tornata al lavoro a Coverciano. Nel 4-1 per l'Italia maturato col 3-0 in un primo tempo. Da applausi, due dei gol azzurri sono stati segnati da Davide Frattesi e Michael Caiode. Sentiamoli a Vivo Azzurro TV.
8: Era importante dare una risposta sul campo per ridare entusiasmo al nostro popolo che viene da delle delusioni abbastanza cogenti, quindi era importante ripartire, rispondere sul campo e credo che l'abbiamo fatto ampiamente. Bisogna fare un passo alla volta e prima fare la scintilla e poi ci buttiamo tutta la linea sopra.
9: È qualcosa di incredibile che aspettavo da tanto, sinceramente non così ovviamente, però sono molto molto contento, non avrei mai pensato di poter essere qui e quindi sono veramente veramente contento di tutto quello che ho fatto, però siamo solo all'inizio, non ho ancora fatto niente e bisogna continuare così.
7: Oggi allenamento a porte chiuse, domani ancora allenamento a Coverciano, giovedì mattina la rifinitura prima del volo per Parigi, venerdì sera la sfida con i transalpini nella tana dello Stade France a Saint-Denis. Tra le gare di Nations stasera in primo piano quella di Siviglia, dove la Spagna campione del mondo attende la Croazia. Sfida nella sfida il confronto generazionale tra Lamine Yamal e l'eterno Luka Modric, a segno sabato nella vittoria sulla Repubblica Ceca a Praga, dove stasera arriva l'Inghilterra battuta al debutto dalla Spagna. Entrambe le gare alle 20:45, stesso orario per Scozia-Svizzera e Slovenia-Macedonia del Nord nel gruppo B del torneo. Adesso è ufficiale, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma, sostituisce l'esonerato Cuesta. Il tecnico in giallo-blu da calciatore dal 2002 al 2005 ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione con opzione per altre due. Basket, dopo essersi già affrontate in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana, vinta da Milano che poi si è aggiudicata il trofeo, l'Olimpia e la Virtus Bologna si ritrovano di fronte stasera nella seconda giornata d'Eurolega. Il derby italiano si gioca al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Stesso orario per Venezia-Francoforte in Eurocup, che dalle 18 vede Trento di scena in Lituania col Neptunas. La Ferrari blinda il team principal Frédéric Vasseur. Dopo il caos creato dall'autocandidatura di Christian Horner, ex numero 1 Red Bull, Maranello precisa. La posizione della Ferrari è chiara e non è cambiata. La fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c'era e continua ad esserci. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
11: Nuova linea, prezzi vecchi.
10: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
11: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
10: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
11: Riccardo Corredi.
10: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
12: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
13: Il tuo matrimonio merita più di una location. Nel cuore della Lunigiana, al Baglio della Luna, ne trovi due in una. Due atmosfere per vivere ogni momento del tuo giorno più bello in spazi eleganti ed esclusivi. Abbondanza, accoglienza e gusto. Perché al Baglio della Luna l'ospitalità è nel cuore e la cucina nell'anima. E fino al 31 ottobre prenota il tuo matrimonio e otterrai la location in esclusiva. Baglio della Luna, nel cuore della Lunigiana. Scopri di più su bagliodellalunaresort.com.
14: Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
15: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
16: Bona e bellina sta macchinina.
17: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
18: Siamo amanti della pasta.
17: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
19: E anche basta con questo spot!
20: E non se ne può più, la bella è rotto le fa.
21: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
22: Radio Nostalgia.

le vendemmie che farò. A settembre tornerò, sono pronto.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Colgate formato tripacco della linea base sono a 3,99€. I Max White nelle varianti Carbon, Instant e Purple sono a 1,99€. Trovi gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in omaggio uno spazzolino da viaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Domenica 11 ottobre, corri con noi! Torna la Run for Erc sullo splendido lungomare di Forte dei Marmi. Una giornata di sport, energia e solidarietà per sostenere la ricerca contro il cancro. E anche quest'anno Radio Nostalgia c'è. Dalle 7 del mattino saremo in diretta con Andrea Secci, Lavelia e Luca Giorgi per vivere insieme ogni momento della 9ª edizione della Run for Erc. Corri, cammina, partecipa, ma soprattutto fallo per la ricerca. Domenica 11 ottobre, Run for Erc. Dall'alba sul pontile di Forte dei Marmi. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
6: Sono le 17 e 31 minuti.
7: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Amici di Radio Nostalgia, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Alta pressione ancora ben salda sul nostro paese, significa che anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni, la situazione meteo non cambierà dalle nostre parti. Quindi condizioni meteo ancora più estive che autunnali, con prevalenze cielo sereno poco nuvoloso, qualche annuvolamento si fa vedere sulle regioni di nord-ovest, soprattutto tra domani e dopo, e poi un minimo di variabilità all'estremo sud. Per il resto, ripeto, tanto sole, temperature diurne ben oltre la norma, superiamo i 25 gradi, riusciamo anche a sfiorare i 28-30 nelle regioni tirreniche. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
9: Il tuo matrimonio merita più di una location. Nel cuore della Lunigiana, al Baglio della Luna, ne trovi due in una. Due atmosfere per vivere ogni momento del tuo giorno più bello in spazi eleganti ed esclusivi. Abbondanza, accoglienza e gusto. Perché al Baglio della Luna l'ospitalità è nel cuore e la cucina nell'anima. E fino al 31 ottobre prenota il tuo matrimonio e otterrai la location in esclusiva. Baglio della Luna, nel cuore della Lunigiana. Scopri di più su bagliodellalunaresort.com.
10: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
11: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
12: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
13: Siamo amanti della pasta.
12: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
14: E anche basta con questo spot!
15: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
16: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicce e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla FIPI lì, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassegna in direzione Mare, rallentamenti tra la Strassegna e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. Città di Firenze per un nuovo allaccio alla rete idrica domani, mercoledì 30 settembre, in via Chianti Giana, divieto di transito sulla corsia in uscita città tra via di Campigliano e via Ferrero. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: Di nuovo insieme, buon pomeriggio, ben ritrovati dai fratelli Secci. Danny è pronto dall'altra parte del vetro a mettere insieme le tre canzoni di una di voi. Sì, oggi tocca a Silvia, ci ascolta ogni giorno da Firenze e oggi ha voluto celebrare con noi il compleanno di suo fratello. Lo ha fatto inviando ieri al 338-6360-114 la sua nota vocale. Lo potete fare anche voi se volete essere i protagonisti della puntata di domani, 30 settembre. Registrate il vostro vocale, nome, città e tre canzoni e me lo inviate ora al 338-6360-114. Ve lo dico con calma così avete modo e tempo di scriverlo e memorizzarvelo. Andiamo a Firenze, andiamo da Silvia.
1: Ciao Andre, e anche oggi ci risentiamo, amico mio, per una data super speciale, perché mio fratello Antonio oggi compie 50 anni tondi tondi, mezzo secolo, e quindi grande bro, ti faccio tanti auguri da Firenze. E per te ho pensato a tre canzoni: Ballando sul mondo del mitico Liga, che a lui piace da morire, e un 50 special di Cremonini, e poi Vita spericolata del mitico Vasco.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: E anche oggi ci risentiamo, amico mio, per una data super speciale, perché mio fratello Antonio oggi compie 50 anni tondi tondi, mezzo secolo. E quindi, grande bro, ti faccio tanti auguri da Firenze, e per te ho pensato a tre canzoni: Ballando sul mondo del mitico Liga, che a lui piace da morire, e un 50 special di Cremonini, e poi Vita spericolata del mitico Vasco. Un abbraccio, ti voglio bene e tanti auguri.
1: Oggi il 3 per te ci ha portato fino alla capitale, Roma, dove ogni giorno siete in tantissimi ad ascoltarci, e il filo diretto era con Firenze. Silvia ha voluto dedicare a suo fratello, che oggi compie 50 anni, il 3 per te. Oggi 29 settembre, in questo anno dove Antonio celebra sì i suoi 50 anni, ha deciso addirittura di sposarsi. Auguri Anto, e grazie per aver condiviso insieme a tua sorella questa data, questo anniversario, questo anno importantissimo. Se anche voi dovete celebrare un compleanno, un anniversario, o semplicemente avete voglia di ascoltare tre canzoni, registrate ora il vostro vocale, nome, città e tre canzoni, e inviatemelo subito al 338-6360-114. Se siete più veloci, domani vi riascoltate in diretta su Radio Nostalgia, ovviamente a quest'ora. L'avete già sentito il mio nuovo programma? Sì, perché noi non siamo insieme solo 4 volte al dì, ma adesso siamo insieme 5 volte, perché ogni sera alle 19.30 insieme a Fabio R vi riportiamo indietro nel tempo, negli anni 90, con Back to 90s, la musica più bella da ballare e da cantare per ora alla radio, ma dal 16 di ottobre anche nei vostri locali preferiti. Prima data da non perdere al Dancing Papillon di Piano di Monio, siamo in Versilia il 16 di ottobre, prima tappa di Back to 90 con il Secci, Luca Giorgi, Fabio R, Cristian Bianchi, la Warrior Family di Simone Ranieri e tantissime sorprese. Ne vedrete e ne sentirete nelle belle, ma soprattutto preparate la macchina del tempo, perché noi vi riportiamo indietro negli anni 90. Quindi, che dire, ci risentiamo più tardi.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le colorazioni capelli a lunga durata Garnier Color Sensation sono a 3,99€. Trovi anche Color Sensation Retouch a 2,49€. E con un prodotto Color Sensation tra kit e retouch, in omaggio un pettine Garnier. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Domenica 11 ottobre, corri con noi. Torna la Run for Erc sullo splendido lungomare di Forte dei Marmi. Una giornata di sport, energia e solidarietà per sostenere la ricerca contro il cancro. E anche quest'anno Radio Nostalgia c'è. Dalle 7 del mattino saremo in diretta con Andrea Secci, Lavelia e Luca Giorgi per vivere insieme ogni momento della 9ª edizione della Run for Erc. Corri, cammina, partecipa, ma soprattutto fallo per la ricerca. Domenica 11 ottobre, Run for Erc. Dall'alba sul pontile di Forte dei Marmi. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
3: Sono le 17:55.
4: Radio Nostalgia, giornale radio.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte ai carburanti, intanto, dopo Eni e P, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. La compagnia non ha precisato l'entità delle limitazioni, ma ha informato che applicherà una approccio modulare. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Plauso con riserva da parte di Assoutenti. Bene il taglio applicato da Kuwait, ma serve indicare lo sconto effettivo, sottolinea l'Associazione dei Consumatori. Si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non tutto l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia piena luce. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Invocano le dimissioni sia AVS che Italia Viva. Il governo prenda atto e interrompa i rapporti con l'Egitto, aveva sollecitato ieri anche la legale della famiglia Regeni. Nuove tensioni Russia-NATO. Mosca, attraverso la sua ambasciata in Belgio, ha avvertito l'alleanza che la politica irresponsabile nei confronti dell'exclave di Kaliningrad sul Baltico aumenta il rischio di un confronto militare diretto, perché Mosca è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e di aver anche risposto denunciando le minacce di usare la forza da parte di Mosca. La NATO è un'alleanza difensiva, precisa il portavoce Hart, e nessuna delle nostre attività o esercitazioni rappresenta una minaccia per alcuna parte della Russia. Scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra un gruppo di 100 coloni e le forze di sicurezza israeliane. I disordini sono scoppiati quando gli agenti sono giunti sul posto per eseguire un'ordinanza di sgombero di 3 case di palestinesi occupate. Un'abitazione è stata incendiata, arrestati 3 coloni. Sia il presidente israeliano Herzog che Netanyahu hanno condannato le violenze. Un gruppo di facinorosi non rappresenta i coloni in Cisgiordania, le parole del premier. Calcio, i campioni del mondo tornano in campo questa sera nel secondo incontro di Nations League. A Siviglia, la Spagna di Yamal attende la Croazia di Modric. Si inizia alle 20:45. Stesso orario a Praga per il match tra la Repubblica Ceca e l'Inghilterra. Tra le gare della Lega B del torneo spicca Scozia-Svizzera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80%.

0: La promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca, in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
1: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
2: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
1: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
2: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
3: Questa è Radio Nostalgia.

0: Anche stasera dalle 19.30 su Radio Nostalgia si balla e si canta con su Radio Nostalgia si balla e canta. La musica ve la mette Fabio R, la voce ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia Back to 90s con Andrea Secci e Fabio R.
0: Anche stasera accendi la radio e balla e canta con noi.
2: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Radio Nostalgia. Viabilità.
12: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili, code in uscita all'Astrassegna e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare e rallentamenti tra l'Astrassegna e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. Da segnalare anche code in uscita a Cascina sulla diramazione per Pisa provenendo da Pisa. Città di Firenze da domani 30 settembre fino al 4 ottobre per un nuovo allaccio alla rete idrica divieto di transito in via Chiantigiana sulla corsia in uscita città tra via di Campigliano e via Ferrero. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio Nostalgia.
13: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
14: Nuova linea, prezzi vecchi.
13: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
14: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
13: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
14: Riccardo Corredi.
13: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
15: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
16: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
17: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni, anche a 6 posti.
18: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
19: Bono è bellina sta macchinina. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore o un negozio per animali vicino a te. Trovare il professionista giusto non è sempre facile. Apuania Petland cambia tutto. La prima piattaforma digitale del territorio dedicata agli animali. Servizi, attività, tutte le informazioni di cui hai bisogno. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
20: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
2: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
3: Dove, oh, dove?
2: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
3: Ah, sì, Ciccio Pennello.
2: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
1: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
2: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
4: Radio Nostalgia.

0: sono i Biba. Sabato 3 ottobre inizia una nuova stagione di Boom Boom Boom.
1: Boom Boom Boom Boom su Radio Nostalgia.
0: Tante le novità, ore 21, musica anni 80, con tutta una selezione dedicata ai migliori anni della nostra vita. Ore 22, tanta musica dal vivo con i migliori DJs internazionali. E chiudiamo in bellezza con il salotto News dal mondo della notte. Mi raccomando, vi aspetto sabato 3 ottobre, ore 21, qui su Radio Nostalgia.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
6: Domenica 11 ottobre, corri con noi! Torna la Run for Erc sullo splendido lungomare di Forte dei Marmi. Una giornata di sport, energia e solidarietà per sostenere la ricerca contro il cancro. E anche quest'anno Radio Nostalgia c'è. Dalle 7 del mattino saremo in diretta con Andrea Secci, Lavelia e Luca Giorgi per vivere insieme ogni momento della nona edizione della Run for Erc. Corri, cammina, partecipa, ma soprattutto fallo per la ricerca. Domenica 11 ottobre, Run for Erc, dall'alba sul pontile di Forte dei Marmi. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
7: Sono le 18 e 55 minuti.
8: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
9: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Russia NATO, nuove tensioni. Mosca ha inviato una lettera di protesta contro la linea definita irresponsabile dell'alleanza, che comprende esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, aumentando i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca, si legge nel testo, è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO ha confermato di aver ricevuto la lettera e di aver risposto, sottolineando il ruolo difensivo dell'alleanza e che l'esercitazione non rappresenta una minaccia per la Russia. E bufera politica dopo le parole del ministro degli esteri italiani sulla sentenza Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri precisa: la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, si faccia piena luce. Critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3 007 egiziani condannati.
10: L'economia.
9: Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà infatti, tramite Plenitude, un'offerta al prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche la Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal prossimo 1 ottobre. La compagnia non ha precisato l'entità del price cap, ma ha informato che applicherà un approccio modulare. Plauso con riserva da parte di assoluti, bene la decisione di Kuwait, ma indichi lo sconto effettivo, sottolinea l'associazione dei consumatori. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale e reclamano regole chiare. Giuseppe Sperduto, presidente FAIB Confesercenti.
11: Ma al di là della spinta politica, sicuramente l'Eni, che è una società petrolifera a partecipazione statale, può essere stata, ben venga, una sollecitazione da parte del governo. Sicuramente una pressione c'è stata. Dico ben venga per il semplice fatto che deve spingere, come è successo per IP e come dovrà succedere per Kuwait e per Tamoil, la stessa cosa.
9: Ci stiamo avvicinando ad un inverno che sarà impegnativo, non prevediamo problemi di approvvigionamento, ma prevediamo prezzi molto alti. Lo ha detto il commissario europeo Jorgensen a margine del Consiglio Informale Energia di Dublino. Dall'inizio della crisi in Medio Oriente, ha aggiunto, abbiamo superato i 100 miliardi di euro di costi aggiuntivi per l'energia. Chiusura contrastata per le borse europee, Piazza Affari si attesta intorno alla parità, bene i titoli tecnologici, male gli energetici nel secondo giorno del tetto ai prezzi dei carburanti deciso da alcune compagnie. In rosso Wall Street, le tensioni internazionali accompagnate dallo shock energetico pesano sui titoli di Stato. Lo spread BTP Bund ha superato la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. In calo il prezzo del petrolio, il Brent viaggia intorno ai 97 dollari al barile, giù anche il prezzo del gas. L'informazione torna più tardi.
10: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram, Apuania Petland.
12: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
13: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
14: Bada un'è bellina sta macchinina!
15: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
16: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
17: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
18: Siamo amanti della pasta.
19: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
20: E anche basta con questo spot!
21: E non se ne può più, la bella è rotta le fa...
22: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
23: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
24: Radio Nostalgia.

0: gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Sono le 19 e 30 minuti.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Amici di Radio Nostalgia, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Alta pressione ancora ben salda sul nostro paese, significa che anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni, la situazione meteo non cambierà dalle nostre parti. Quindi condizioni meteo ancora più estive che autunnali, con prevalenze cielo sereno poco nuvoloso. Qualche annuvolamento si fa vedere sulle regioni di nord-ovest, soprattutto tra domani e dopo, e poi un minimo di variabilità all'estremo sud. Per il resto, ripeto, tanto sole, temperature diurne ben oltre la norma, superiamo i 25 gradi, riusciamo anche a sfiorare i 28-30 nelle regioni tirreniche. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
7: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
8: Nuova linea, prezzi vecchi.
7: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
8: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
7: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
8: Riccardo Corredi.
7: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
0: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
9: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
10: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
9: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato da Like.
10: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.

Secondo appuntamento con Back to 90. C'è Fabio R pronto a suonarvele, ma soprattutto voi siete pronti a riportare le lancette del vostro orologio al 1990? Beh, hanno più, hanno meno. Comunque, in quel decennio vi riportiamo ogni sera a quest'ora qui su Radio Nostalgia. Siete pronti a ballare e a cantare? Si

0: and plenty.
1: Su Radio Nostalgia, Back to 90s, gira nei dischi di

0: sera la macchina del tempo di Fabio R ci ha riportato negli anni 90. Lo facciamo ogni sera con Back to 90s e lo facciamo presto anche nel vostro locale. Sì, il 16 di ottobre saremo al Dancing Papillon di Piano di Mommio in Versilia con la prima tappa di Back to 90. Ma se volete che Back to 90s arrivi nel vostro locale, chiamate ora lo 0585 53 555. Presto vi spoilereremo altre date, ma soprattutto domani sera torniamo alla stessa ora, sempre qui su Radio Nostalgia. Fabio R ve le suona, il Secci ve le racconta. A domani!
1: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Domenica 11 ottobre, corri con noi. Torna la Run for Erc sullo splendido lungomare di Forte dei Marmi. Una giornata di sport, energia e solidarietà per sostenere la ricerca contro il cancro. E anche quest'anno Radio Nostalgia c'è. Dalle 7 del mattino saremo in diretta con Andrea Secci, Lavelia e Luca Giorgi per vivere insieme ogni momento della 9ª edizione della Run for Erc. Corri, cammina, partecipa, ma soprattutto fallo per la ricerca. Domenica 11 ottobre, Run for Erc. Dall'alba sul pontile di Forte dei Marmi. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
6: Sono le 20 e 2 minuti.
7: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. Dai carburanti alle bollette di energia elettrica e gas, nuova mossa di Eni per calmierare i prezzi elevati degli energetici. Intanto anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, annuncia un price cap su benzina e gasolio. Oggi ai distributori prezzi in ribasso. Il servizio è di Alessio Galea.
9: Dopo il price cap sui carburanti, Eni lancia lo sconto sulla bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta scontata del 30% su energia elettrica e gas a prezzo fisso bloccato per 2 anni. Intanto, dopo Eni e IP, anche la Kuwait applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre, applicando un approccio modulare. Un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane, ha commentato la Premier Meloni. Plauso con riserva di Assoutenti, bene la decisione di Kuwait, ma indichi lo sconto effettivo. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. E sul fronte dei prezzi, l'osservatorio del Mimit registra ribassi già da questa mattina. Sulla rete stradale il prezzo medio dei carburanti in modalità self è pari a 2,12 euro al litro per la benzina, contro i 2,15 di ieri, e di 2,33 per il gasolio, ieri era 2,36. In autostrada il prezzo medio self è di 2,18 per la benzina e di 2,38 centesimi per il gasolio.
8: Pronti a far ricorso in appello i legali dei 3007 egiziani condannati ieri dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture su Giulio Regeni, morto al Cairo 10 anni fa. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio, assolto il quarto imputato. Intanto si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri da Tajani. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri ha chiarito la sua posizione.
10: Mi sono limitato a fotografare la sentenza di ieri. E proprio perché è una sentenza limitata, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo, perché noi non abbiamo mai rinunciato a insistere con le autorità egiziane in ogni incontro su quello che per noi è fondamentale, scoprire la verità.
8: Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Ennesima gaffa ed ennesima toppa peggiore del buco. Tajani dovrebbe solo dimettersi, attacca AWS. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Sentiamo la Dem Chiara Braga.
11: Dispiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo anche nei rapporti con l'Egitto, visto che stiamo parlando di quanto è accaduto a un cittadino come Giulio Regeni, di cui tutta l'Italia dovrebbe essere orgogliosa.
8: Russia, NATO, nuove tensioni. Mosca, attraverso la sua ambasciata in Belgio, ha scritto una lettera per protestare contro la linea definita avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprende esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, aumentando così notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca, si legge nella missiva, è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e replica: siamo un'alleanza difensiva, nessuna delle nostre attività rappresenta una minaccia per la Russia. Il giallo di Pietracatella. Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, è tornato oggi intorno alle 13 in questura per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Nel pomeriggio è stato ascoltato nuovamente per la terza volta in poche ore. Questa mattina scattate perquisizioni nei suoi studi professionali. L'uomo non è indagato, il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta contro ignoti. Sarà eseguita venerdì l'autopsia sui resti di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso e fatto a pezzi nell'appartamento di via Gulli a Torino. L'esame sarà fondamentale per accertare le cause del decesso, avvenuto al termine di un festino a base di droga e alcol durato due giorni. Tre le persone in carcere, tra cui Cristian De Olivera Morando, il 26enne che ha raccontato agli investigatori di aver stretto al collo la vittima fino a fargli perdere conoscenza. Calcio in chiusura. Rinfrancata dal successo in Turchia, l'Italia di Mancini prepara la sfida di venerdì a Saint-Denis nella tana della Francia, terzo incontro della Nations League che questa sera promette spettacolo. Dopo il faccia a faccia a Wembley, vinto dai campioni del mondo, tornano in campo Inghilterra e Spagna. Sentiamo Gerardo De Vivo.
12: Francia prima a punteggio pieno, seguita a pari punti da Belgio e Italia, con la nazionale di Roberto Mancini terza per il KO nello scontro diretto, ma rivitalizzata dalla larga vittoria in casa della Turchia, ultima nel gruppo. Dopo gli incubi della sconfitta all'esordio, aspettando la trasferta di venerdì con la Francia, gli azzurri possono guardare con serenità le sfide di stasera, che promettono spettacolo, assicurato quando in scena c'è la Spagna. 3-2 in rimonta sull'Inghilterra nello show di sabato a Wembley. Sono 39 le partite senza sconfitte. Le Furie Rosse ospitano a Siviglia la Croazia. Da una parte il nugolo dei campioni dei padroni di casa col diamante Lamine Yamal, dall'altra gli ospiti diretti dal maestro Luka Modric. 41 anni e non sentirli, a segno sabato nella vittoria sulla Repubblica Ceca a Praga, dove stasera arriva l'Inghilterra di Kane. Vietato sbagliare, chi perde resta pericolosamente all'ultimo posto nel gruppo, con lo spettro della retrocessione nella Serie B del torneo. Entrambi i match alle 20:45.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
13: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
14: Nuova linea, prezzi vecchi.
13: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
14: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
13: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
14: Riccardo Corredi.
13: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
15: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
16: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
17: Boda, un'è bellina sta macchinina.

0: Tornare dall'altra parte su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down. Un tuffo negli anni Ottanta con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere.
1: Devi tornare indietro con me.
2: Ma indietro tu?
1: Indietro nel futuro!
0: Nostalgia Upside Down.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no.
5: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Sono le 20 e 31 minuti.
8: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Amici di Radio Nostalgia, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Alta pressione ancora ben salda sul nostro paese, significa che anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni, la situazione meteo non cambierà dalle nostre parti. Quindi condizioni meteo ancora più estive che autunnali, con prevalenze cielo sereno poco nuvoloso. Qualche annuvolamento si fa vedere sulle regioni di nord-ovest, soprattutto tra domani e dopo, e poi un minimo di variabilità all'estremo sud. Per il resto, ripeto, tanto sole, temperature diurne ben oltre la norma, superiamo i 25 gradi, riusciamo anche a sfiorare i 28-30 nelle regioni tirreniche. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
10: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
11: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
12: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
11: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
12: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.

synth, neon e grandi hit. Questo è Nostalgia Upside Down. Gli 80 sono tornati. Nostalgia Upside Down su Radio Nostalgia.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il nuovo fondotinta in balsamo a corps parfait di L'Oréal Paris è a 19,90€, 80% di base skincare in un pratico formato on the go. Idrata la pelle e dona un look naturale e luminoso. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Domenica 11 ottobre, corri con noi! Torna la Run for Erc, sullo splendido lungomare di Forte dei Marmi. Una giornata di sport, energia e solidarietà per sostenere la ricerca contro il cancro. E anche quest'anno Radio Nostalgia c'è. Dalle 7 del mattino saremo in diretta con Andrea Secci, Lavelia e Luca Giorgi per vivere insieme ogni momento della 9ª edizione della Run for Erc. Corri, cammina, partecipa, ma soprattutto fallo per la ricerca. Domenica 11 ottobre, Run for Erc, dall'alba sul pontile di Forte dei Marmi. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
2: Sono le 20 e 56 minuti.
1: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
3: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
4: Una specie di monumento?
3: Acqua?
4: Un monumento alla cucina di eccellenza?
3: Brava, ti meriti imbranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
4: Wow!
3: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
4: E la buona cucina toscana.
3: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
5: Questa è Radio Nostalgia.

0: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
1: Radio Nostalgia.
0: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
1: Sono le 21 e 28 minuti.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
12: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No!
12: Amori e incantesimi 2, al cinema.
16: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
17: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
18: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
17: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
19: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
20: Amiche per la vita!
17: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
21: Benvenuti da Ciccia e Vino, cosa posso portarvi?
22: Siamo amanti della pasta.
23: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
24: E anche basta con questo spot!
25: E non se ne può più, la bella è rotto le fa!
26: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
0: Radio Nostalgia.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché quando mi metto in macchina mi regala momenti sereni con la musica.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Sono le 21 e 54 minuti.
2: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
3: Questa è Radio Nostalgia.

Quante volte ti sei detto «Questa non la sentivo da una vita» e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio d'estate, a un viaggio.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché metto la musica di quando mi sono innamorata. La riascolto e ancora oggi provo le stesse emozioni.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia. Questo ci darà sempre più forza per suonarti la musica della tua vita. 70 80 90. Radio Nostalgia.

0: chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Ascolto Radio Nostalgia per la tanta buona musica e la bella energia.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: ti prometto solennemente che non lo faccio più.
1: Non ci credo.
0: No, te lo giuro, cioè,
1: no,
0: la facciamo solo in radio, fuori programma, il primo programma che parla di matrimoni alla radio con Glenda Marradi e Andrea Secci.
1: Allora, te lo prometti, ma lo metti per iscritto e facciamo un contratto, perché l'ultima volta hai rotto dei cilindri, rubato un cappello che non era per te, era per gli ospiti, hai girato il mondo.
2: Fuori programma,
1: prossimamente su Radio Nostalgia, solo su Radio Nostalgia.
0: Ma erano miei fans.
3: Sono le 22 e 28 minuti.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Cine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
1: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
0: Ogni possibilità inizia con un passo.
1: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
0: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
15: Una specie di monumento?
14: Acqua?
15: Un monumento alla cucina di eccellenza?
14: Brava! Ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
15: Wow!
14: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
15: E la buona cucina toscana.
14: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
16: Radio Nostalgia.
17: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
18: Radio Nostalgia.
17: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Music.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché metto la musica di quando mi sono innamorata. La riascolto e ancora oggi provo le stesse emozioni.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia. Questo ci darà sempre più forza per suonarti la musica della tua vita. 70 80 90. Radio Nostalgia.

0: ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Ascolto Radio Nostalgia per la tanta buona musica e la bella energia.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: Sono le 22 e 55 minuti.
1: Cerchi un veterinario, un tuo elettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il

0: scoprici su Instagram Apuania Petland.
1: Una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché mette la più bella musica di sempre.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: Hai ancora il Walkman nel cassetto.
1: Dai,
2: confessalo.
1: Ma non è possibile.
0: Dal 2 ottobre alle 21
2: Radio Nostalgia riaccende gli anni 80
3: e poi
2: 90
3: e poi
2: e 00.
0: Come la farina.
1: Ma che sei scemo?
2: Emiliano Geri
0: e Fabio Asiri presentano
2: Generazione
0: Dance.
2: La musica è la stessa di allora.
0: Le tue ginocchia no.
4: Sì, l'ho sentito dire anche. Generazione Dance.
5: Sono le 23 e 30 minuti.
6: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
8: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
7: Ogni possibilità inizia con un passo.
8: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
11: Amori e incantesimi 2, al cinema.
15: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
16: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
17: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
16: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
18: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
19: Amiche per la vita!
16: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
20: Quante volte ti sei detto, questa non la sentivo da una vita, e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio d'estate, a un viaggio, a un sorriso.

0: la musica degli anni 70, 80 e 90? Oh, oh, nostalgia. E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
1: È mezzanotte e un minuto.
0: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
2: Radio Nostalgia.
3: Buon centro settimana, nonché ultimo giorno del mese a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Girolamo all'ascolto e non. Sono invece nati in data 30 settembre, niente po' di meno che Euripide nell'anno 485 avanti Cristo. Lo scrittore Truman Capote, Deborah Kerr, Angie Dickinson, Renato Zero, Monica Bellucci e il grande poeta persiano, trapiantato poi in Turchia, Rumi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'ottavo grado della bilancia, sei sensuale e preferisci in amore il lato passionale e materiale. Ti piacciono i colori e tutto ciò che alletta la vista. Avrai dei dispiaceri nella vita determinati da parenti e probabilmente difficoltà a causa di eredità. Puoi essere artista, pittore, musicista, scrittore e il tuo stile sarà un po' malinconico e molto delicato, con tendenza al perfezionismo e al dettaglio. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, più pianeti retrogradi invitano a consolidare piuttosto che a espandere ancora. Le tensioni dell'inizio sono ormai alle spalle. Chi ci ha affiancato in questo periodo merita il nostro riconoscimento. Toro, si chiude settembre con un invito a rivedere il modo in cui comunichiamo. Le parole hanno un peso e vanno scelte con cura nelle relazioni. Lasciamo andare ciò che non ci occorre più. Arriveranno nuove opportunità, facciamo spazio dentro di noi. Gemelli, è il momento di fare il punto. Cosa ci portiamo dietro? Cosa invece lasciamo qui? Ottobre bussa alla porta con una faccia nuova. I rapporti vanno coltivati ogni giorno, non diamo niente per scontato. Cancro, stasera la luna passa in Gemelli, è tempo di guardare indietro solo per capire cosa tenere con noi davvero. Alcuni pesi vanno abbandonati, non servono. Alleggeriti, entriamo in ottobre con più spazio per il nuovo. Leone, mettiamo radici solide ai nostri sogni per vederli fiorire nella prossima stagione. Sistemiamo gli attrezzi da lavoro con cura, l'ordine esterno riflette sempre la nostra calma interiore. Vergine, abbiamo agito con metodo e la nostra struttura è pronta per affrontare i cambiamenti in vista. Salutiamo il mese con orgoglio, sapendo che ogni dettaglio curato oggi è una sicurezza in più per domani. Bilancia, ci assale una sensazione di cose dette e di cose ancora da dire. Siamo cambiati in modo sottile ma reale, guardiamoci indietro. Scegliamo una questione aperta da chiudere in ottobre, mentre abbiamo ancora la lucidità per farlo. Scorpione, fine mese che invita alla riflessione. Venere ha lavorato per noi parecchi giorni, analizziamo cosa si è mosso in amore, è più di quanto pensiamo. Sagittario, il registro comunicativo si fa più inciso e selettivo, il ciclo si chiude chiedendo consolidamento, non espansione. Settembre ha spostato il terreno sotto i piedi, ottobre porterà più di quel che immaginiamo in questo momento. Capricorno, la luna proda in Gemelli e apre le porte al nuovo. Ci è stata richiesta solidità, bilancio positivo per chi ha mantenuto la rotta. Diversi pianeti invertono il moto e il mese si congeda con raccoglimento, teniamo solo l'essenziale. Acquario, Mercurio entra in Scorpione mettendoci in guardia, qualcuno potrebbe non giocare a carte scoperte. Serve un pizzico di diffidenza come garanzia. Verifichiamo ogni dettaglio prima di dare via a un progetto. Pesci, le parole oggi diventano strumenti, usiamole con la precisione di artigiani all'opera. Alcuni pianeti vanno in moto retrogrado, raccogliamo quello che abbiamo imparato, senza fretta di ripartire. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione. Quella odierna dice così: noi non diventiamo più vecchi con gli anni, ma più nuovi ogni giorno. Emily Dickinson.

0: Noi ogni settimana porteremo un caso pratico nella vostra vita, nella vostra quotidianità.
1: Perché non siamo abbastanza formati ancora. Siamo in Italia, siamo sempre un passo, va detto. Mi dispiace sempre dirlo, siamo un passo indietro.
2: Ogni venerdì alle 16:30 Beatrice Mazzanti e Andrea Secci vi portano nel mondo dell'intelligenza artificiale.
1: Incredibile. Tu gli puoi delegare completamente tutto e sono agenti. Immagina

0: a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: È mezzanotte.

70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia. È l'una e

0: Anche stasera, dalle 19.30 su Radio Nostalgia, si balla e si canta con...
1: Su Radio Nostalgia si balla e canta.
0: La musica ve la mette Fabio R, la voce ce la metto io.
2: Su Radio Nostalgia, Back to 90s, con Andrea Secci e Fabio R.
0: Anche stasera, accendi la radio e balla e canta con noi.
3: È 1:53.
4: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
5: Radio Nostalgia.
4: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.